0: Radio Pola Notizie.
1: Buongiorno dal programma italiano, al microfono Isabel Vidaic e Italo Banco.
2: Bentrovati, il premier Andrei Plenković ha dichiarato di non aver più fiducia nel capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, Tihomir Kundid, dopo la mancata partecipazione di quest'ultimo a un incontro convocato dal governo.
1: Intervistato dalla televisione pubblica, Plenković ha inoltre accusato l'opposizione di bloccare il rinnovo della Corte Costituzionale, ha escluso l'ipotesi di elezioni anticipate e si è detto pronto a candidarsi per un quarto mandato.
2: Il vice premier e ministro del mare, dei trasporti e delle infrastrutture Oleg Butkovic è oggi in visita di lavoro nel Quarnero e in Istria.
1: Il programma prevede un sopralluogo ai cantieri del nodo di Matuglia e dell'Ipsilon istriana, seguito dalla visita ai lavori di ammodernamento della linea ferroviaria tra il confine di Stato, Pinguente e San Pietro in Selva.
2: Nel tardo pomeriggio il ministro visiterà anche il cantiere per la ricostruzione della diga foranea del porto di Pola. In Croazia le analisi sulla qualità dell'acqua potabile hanno rilevato concentrazioni molto basse di microplastiche. Secondo i primi dati del monitoraggio nazionale, la media è di 0,144 particelle per litro, un valore inferiore o in linea con quello registrato in altri paesi europei.
1: Lo studio evidenzia inoltre che il trattamento delle acque superficiali riduce la presenza di microplastiche di quasi il 95%. Medio Oriente. Per la sesta notte consecutiva gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi in Iran, mentre Teheran ha risposto con attacchi contro basi militari americane in Siria e Kuwait.
2: Secondo il Ministero della Salute iraniano, nell'ultimo mese i raid statunitensi hanno provocato 38 morti e oltre 400 feriti. Cina e Pakistan chiedono la ripresa del dialogo tra Washington e Teheran. Intanto Israele prosegue i bombardamenti nel sud del Libano e nella striscia di Gaza.
1: Prende il via domani la campagna di prevenzione delle malattie epatiche promossa dal reparto di gastroenterologia dell'ospedale di Pola. L'iniziativa punta a sensibilizzare i cittadini sull'importanza della salute del fegato, della prevenzione e della diagnosi precoce.
2: I controlli saranno effettuati gratuitamente con il dispositivo FibroScan, un esame rapido, indolore e non invasivo. Il primo appuntamento è in programma domani dalle 8 alle 12 al policlinico dell'ospedale di Pola. La prenotazione è obbligatoria.
1: Nel mese di agosto la campagna farà tappa anche a Pisino, Umago e Albona, sempre in collaborazione con le case della salute istriane. Secondo gli specialisti, individuare tempestivamente eventuali alterazioni e adottare corretti stili di vita può contribuire in modo decisivo alla tutela della salute del fegato. Pola promuove il riuso e il riciclo con due iniziative in programma oggi pomeriggio. Dalle 17 alle 20 all'ingresso dell'Art Park del centro Reutz sarà allestita una mini isola ecologica mobile della municipalizzata Herculanea, dove i cittadini potranno consegnare piccoli rifiuti speciali come batterie, lampadine, farmaci scaduti, indumenti e calzature non più utilizzabili.
2: Accanto sarà attiva anche una stazione mobile Rebus Porta e Prendi, dedicata allo scambio gratuito di oggetti ancora in buono stato, tra cui libri, stoviglie, puzzle e peluche.
1: Il meteo, cielo in prevalenza soleggiato con nuvolosità da debole a moderata. Nel pomeriggio aumento delle nubi con possibilità di locali rovesci e temporali. Vento debole in rotazione da nord-est al mattino a sud-ovest e scirocco nel pomeriggio.
2: Temperature massime tra 32 e 35 gradi. Noi ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
2: Il ministro della difesa Ivan Anušić ha confermato che il funzionario del ministero arrestato nell'ambito di un'inchiesta dell'USKOK sarà sospeso dal servizio e allontanato dall'incarico, come previsto dalla legge. Secondo i media si tratterebbe dell'ex responsabile del settore per gli appalti pubblici del ministero della difesa.
1: Anušić ha ricordato che il dicastero aveva già escluso dalle proprie gare una società sospettata di aver falsificato le referenze, sottolineando che il ministero era intervenuto tempestivamente e che ora il caso prosegue nelle mani della magistratura. Il vice premier e ministro del mare, dei trasporti e delle infrastrutture, Oleg Butkovic, ha visitato i lavori di ampliamento dello svincolo di Mattuglie, nodo di collegamento con la Ipsilon istriana. Il presidente della regione istriana, Boris Miletic, ha definito l'opera uno dei più importanti progetti infrastrutturali del paese. Consentirà di collegare completamente l'Istria alla rete autostradale croata, migliorando sicurezza e fluidità del traffico.
2: Miletic ha inoltre ricordato che il completamento della Ypsilon, insieme al raddoppio dei viadotti sul Quieto e sul Canal di Leme, rappresenta un passo decisivo verso una rete viaria più efficiente. Ha quindi rilanciato il progetto della cosiddetta X istriana, con il futuro collegamento tra Gimino e Albona. Nel tardo pomeriggio il ministro Butkovic visiterà anche il cantiere della diga foranea di Pola. L'Iran ha annunciato di aver lanciato nuovi attacchi contro obiettivi americani in Medio Oriente, compreso il primo diretto in Siria, dopo un'altra notte di raid statunitensi contro installazioni militari iraniane. L'escalation continua a compromettere il traffico nello strategico stretto di Hormuz.
1: Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno vinto in Venezuela e che presto, a suo dire, si vedranno anche i risultati della vittoria ottenuta contro l'Iran. A Valbandon saranno celebrati oggi 35 anni dalla fondazione dell'unità speciale di polizia BAC Istra della questura istriana. La cerimonia prevede un momento religioso, il tradizionale schieramento dei membri del reparto e un programma commemorativo davanti al monumento dedicato agli appartenenti dell'unità.
2: Alle celebrazioni prenderanno parte, oltre ai membri della BAC Istra e ai rappresentanti delle istituzioni locali e della diocesi, anche il ministro dei difensori, Tomo Medved. Nuovo allarme per una truffa online che sfrutta il nome della radiotelevisione croata. A lanciare l'avvertimento è la stessa HRT, che invita i cittadini alla massima prudenza.
1: I truffatori diffondono annunci sponsorizzati e video falsi che riproducono gli studi televisivi e il logo dell'emittente pubblica per attirare gli utenti su siti web fraudolenti legati a presunti investimenti finanziari.
2: La HRT precisa di non avere alcun collegamento con questi contenuti e raccomanda di non aprire i link presenti negli annunci o nei filmati per evitare il rischio di cadere nella truffa.
1: Per il resto della giornata cielo sereno con nuvolosità da debole a moderata, vento di scirocco e temperature massime fino a 35 gradi.
2: Grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16:30.

0: Vrijeme za nove naočale. U Optici Centar iskoristi 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji savršeno pristaje tvom stilu uz besplatni stručni savjet. Optika Centar, Planatička 19, Pula.
1: Ljeto ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku shoppinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
2: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.

Sono le 16.30, ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Italo Banco. I titoli delle principali notizie: il ministro Butkovic in Istria, focus su strade, ferrovia e porto di Pola. Plenković rompe con il capo di Stato Maggiore e rilancia il quarto mandato. Inchiesta USCOC, sospeso un funzionario della difesa. All'ospedale di Pola controlli gratuiti per la prevenzione delle malattie epatiche. Riuso e sostenibilità protagonisti al Reuse Festival al centro sociale Roiz. Il meteo: per il resto della giornata cielo sereno con nuvolosità da debole a moderata, vento di scirocco, temperature massime fino a 35 gradi. Domani tempo in parte soleggiato ma non del tutto stabile. Durante la notte non si escludono isolati temporali sul mare. Venti deboli o moderati di libeccio, mentre in tarda serata soffierà una moderata bora. Temperature minime tra 15 e 25 gradi, massime tra 30 e 35.

0: Il vice premier e ministro del mare, dei trasporti e delle infrastrutture, Oleg Butkovic, ha visitato i lavori di ampliamento dello svincolo di Mattuglie, nodo di collegamento con la Ypsilon istriana, uno dei più importanti progetti infrastrutturali del paese. L'opera, dal valore di circa 200 milioni di euro e con conclusione prevista all'inizio del 2027, completerà il collegamento dell'Istria alla rete autostradale nazionale, migliorando sicurezza e viabilità. Il presidente della regione istriana, Boris Miletic, ha inoltre ricordato che il completamento della Ypsilon, insieme al raddoppio dei viadotti sul Quieto e sul canale di Leme, rappresenta un passo decisivo verso una rete viaria più efficiente. Ha quindi rilanciato il progetto della cosiddetta X istriana, con il futuro collegamento tra Gimino e Albona. Butkovic ha poi raggiunto il cantiere della linea ferroviaria 101 tra Pinguente e San Pietro in Selve, mentre nel tardo pomeriggio visiterà anche i lavori della diga foranea di Pola. Il premier Andrei Plenković ha dichiarato di non aver più fiducia nel capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Tihomir Kundid dopo la mancata partecipazione di quest'ultimo a un incontro convocato dal governo. Intervistato dalla televisione pubblica, Plenković ha inoltre accusato l'opposizione di bloccare il rinnovo della Corte Costituzionale, ha escluso l'ipotesi di elezioni anticipate e si è detto pronto a candidarsi per un quarto mandato. Il ministro della difesa Ivan Anušić ha confermato che il funzionario del ministero arrestato nell'ambito di un'inchiesta dell'USKOK sarà sospeso dal servizio e allontanato dall'incarico come previsto dalla legge. Secondo i media si tratterebbe dell'ex responsabile del settore per gli appalti pubblici del ministero della difesa. Anušić ha ricordato che il dicastero aveva già escluso dalle proprie gare una società sospettata di aver falsificato le referenze, sottolineando che il ministero era intervenuto tempestivamente e che ora il caso prosegue nelle mani della magistratura. Entro la fine dell'anno l'Istituto Croato per il Restauro avrà una nuova sede unificata a Zagabria. La ministra della Cultura e dei Media, Nina Obuljen-Korzinek, ha visitato il cantiere dell'ex fabbrica di tabacco di via Klajc, dove saranno trasferite tutte le attività dell'Istituto, oggi distribuite in diverse sedi della capitale. Completato il consolidamento strutturale dopo i terremoti e ormai in fase conclusiva del risanamento energetico, il progetto entrerà ora nell'ultima fase, l'allestimento degli spazi e il trasferimento del personale. In Croazia le analisi sulla qualità dell'acqua potabile hanno rilevato concentrazioni molto basse di microplastiche. Secondo i primi dati del monitoraggio nazionale, la media è di 0,144 particelle per litro, un valore inferiore o in linea con quello registrato in altri paesi europei. Lo studio evidenzia inoltre che il trattamento delle acque superficiali riduce la presenza di microplastiche di quasi il 95%. Nuovo allarme per una truffa online che sfrutta il nome della radiotelevisione croata. A lanciare l'avvertimento è la stessa HRT, che invita i cittadini alla massima prudenza. I truffatori diffondono annunci sponsorizzati e video falsi che riproducono gli studi televisivi e il logo dell'emittente pubblica per attirare gli utenti su siti web fraudolenti legati a presunti investimenti finanziari. La HRT precisa di non avere alcun collegamento con questi contenuti e raccomanda di non aprire i link presenti negli annunci o nei filmati per evitare il rischio di cadere nella truffa. Esteri, Medio Oriente, l'Iran ha annunciato di aver lanciato nuovi attacchi contro obiettivi americani, compreso il primo diretto in Siria, dopo un'altra notte di raid statunitensi contro installazioni militari iraniane. L'escalation continua a compromettere il traffico nello strategico stretto di Hormuz. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno vinto in Venezuela e che presto, a suo dire, si vedranno anche i risultati della vittoria ottenuta contro l'Iran. Prende il via domani la campagna di prevenzione delle malattie epatiche promossa dal reparto di gastroenterologia dell'ospedale di Pola. L'iniziativa punta a sensibilizzare i cittadini sull'importanza della salute del fegato, della prevenzione e della diagnosi precoce. I controlli saranno effettuati gratuitamente con il dispositivo FibroScan, un esame rapido, indolore e non invasivo. Il primo appuntamento in programma domani dalle 8 alle 12 al Policlinico dell'ospedale di Pola. La prenotazione è obbligatoria. Nel mese di agosto la campagna farà tappa anche a Pisino, Umago e Albona, sempre in collaborazione con le case della salute istriane. Secondo gli specialisti, individuare tempestivamente eventuali alterazioni e adottare corretti stili di vita può contribuire in modo decisivo alla tutela della salute del fegato. A Valbandon saranno celebrati oggi 35 anni dalla fondazione dell'unità speciale di polizia BAC Istra della questura istriana. La cerimonia prevede un momento religioso, il tradizionale schieramento dei membri del reparto e un programma commemorativo davanti al monumento dedicato agli appartenenti dell'unità. Alle celebrazioni prenderanno parte, oltre ai membri della BAC Istra e ai rappresentanti delle istituzioni locali e della diocesi di Parenzo Pola, anche il ministro dei difensori Tomo Medved. Oggi e domani l'Art Park del Centro Sociale Reutz di Pola ospita la quarta edizione del Reuse Festival, dedicato al riuso e alla sostenibilità. Oggi, dalle 17 alle 20, sarà attivo un centro mobile per la raccolta gratuita di rifiuti speciali di piccole dimensioni, come batterie, lampadine, farmaci scaduti, abiti e calzature inutilizzabili. Sarà inoltre possibile scambiare gratuitamente oggetti ancora in buon stato. Dalle 18.30 alle 20 sarà infine aperto un laboratorio di riparazione per piccoli elettrodomestici e biciclette. Per usufruire del servizio è richiesta la prenotazione via email. Tradizione, sport, gastronomia e musica dal vivo. Domani a Divsicin, nel comune di Marzana, torna la tradizionale festa paesana Svacca Contrada Scupa, tutte le contrade insieme, uno degli appuntamenti estivi più attesi della zona. Servizio di Isabel Vidaic.
1: La manifestazione prenderà il via alle 13 con il Memorial Internazionale di Bocce Josip Kreitzer, al quale parteciperanno 12 squadre. Dalle 17 spazio anche ai più piccoli con un laboratorio dedicato al tiro delle pietre piatte, antico gioco della tradizione istriana e attività sui gonfiabili. Alle 19 sono in programma il torneo di tiro delle pietre piatte e il campionato comunale di Marzana nel tradizionale lancio con la fionda. L'obiettivo della manifestazione però va oltre l'aspetto agonistico: far conoscere e preservare usanze che rappresentano una parte importante dell'identità locale. La direttrice dell'ente turistico di Marzana, Maya Bisiak.
2: Come sempre una festa molto molto allegra. Prima di tutto spieghiamo cosa sono le contrade. Sono dei villaggi ovviamente, quindi divcici, urbanici, sciarici, zettinici, insomma, e tutti i dintorni hanno la propria festa, quindi questo sabato a Divcici. L'idea parte dall'ente del turismo del comune di Marzana, però comunque l'onore va soprattutto al club delle bocce, al club del tiro delle fionde, insomma è un circolo, un piccolo circolo di persone appassionate che ci tengono ancora alla tradizione, e quindi ecco, colgo l'occasione per ringraziarli.
1: La festa delle contrade come si faceva una volta?
2: Infatti, come una volta, una serata molto semplice, gioiosa, in compagnia di buone persone.
1: Non mancherà l'offerta gastronomica, con specialità preparate dai cacciatori locali, piatti alla griglia e prodotti delle aziende del territorio. Dalle 21 la festa entrerà nel vivo con la musica dal vivo del Alpha Time Band, che accompagnerà il pubblico con un repertorio da ballo.
0: Il Carro di Tespi fa tappa a Lussimpiccolo domani 18 luglio. La rassegna itinerante di teatro italiano, giunta alla quinta edizione, porterà in scena alle 21 nell'anfiteatro della biblioteca comunale lo spettacolo Chekhov in commedia, due atti unici in lingua rustica, prodotto dal Dramma Italiano di Fiume. L'opera propone una rilettura in chiave veneta di due celebri atti unici di Anton Chekhov, La domanda di matrimonio e L'orso, tra comicità, satira sociale e teatro popolare. L'ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti. Sentiamo la direttrice facente funzioni del Dramma Italiano, Noemi De Sardo.
3: Per la seconda tappa del Carro di Tespi, che è un festival che si è già consolidato ben bene e ha presentato già tanti spettacoli nei borghi istriani, quest'anno invece il Dramma Italiano presenta Chekhov in commedia a Lussimpiccolo. Siamo molto felici di farlo là perché lo spettacolo è stato appunto pensato per essere presentato in tutte le comunità, un po' nei piccoli borghi, è molto, molto leggero e fatto in dialetto veneziano che ricorda molto i dialetti delle nostre zone, diciamo, quindi è molto vicino al pubblico, divertente, leggero e comunque è un Chekhov, quindi credo che sia anche, diciamo, un importante pezzo di cultura e di drammaturgia da presentare al nostro pubblico, ecco.

5. Grazie per essere stati con noi. L'informazione italiana torna lunedì con le edizioni delle 11, 14 e 16.30. Domani alle 16.30 la cioccolata con la Petra, domenica alla stessa ora la parola del Signore e a seguire i cori e le sac delle comunità degli italiani. Buon proseguimento con Radio Pola.

0: se ti sembra apatico è solo perché non mi agito. Fuori se il sole piove, dentro il mondo dove abito mi scoppia la testa, magari ora basta.
1: Ate tu, s vama je Denis Uldin.